kankati di ko fosteri nanga abigi day di masrakado di wa de fap libisma baya inobesheng a diswe kari kankati me de dure huis gevallen yere